Pensez ma chérie, ta fogna ma dati, grote conti a raffini, chi te ti pensa l'angia, si lanta la menti, grau e soffo, un guarato, basta la palla e mini, fate una tipa lì. La canta in esan, la canta uic, ta canta uti, uti, uti, uti, si, ta gli uti, sta di, basti dai, mo, halen, ha, ta, si, ta, si, ta, ta,